0: Weekend.
1: Radio Caprice.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.